Blue 100.7, Desiree, You Gotta Be. Y seguimos con Taylor Swift, Anti-Hero, en Blue 100.7.